al teu lat, Jean de l'Ours, Tony, Jean Lupiot, e l'ha dit ciò del cagarol. Tutto ciò che insegno a spicciuz, t'insegnerai

te di la gnoc, per i gaita l'usi, lo fioc. Lo monde est bel, l'homme est nouvel, ne parlarem, e lo farem, a quel embeggio.

0: mancas pas d'escutar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.
1: La di dum la di la di dum la di la di da di da di da di da rum la di dum la di da di dum la di da di da di da di da di dum dum la di la di dum la di la di la di la di da di der la di dum la di la di dum la di la di da di da di da di dum oh oh la di la di dum la di la di la di la di der oh oh la di da di dum la di da di da di da di da di dum oh

0: qui trop dormit mos fraires. Aquí la primo e sus ausels.
1: Cantarem, cantarem, cantarem.
0: Cal fa cantar.
1: Cantarem.
0: Jus nostres cels.
1: Cantarem, cantarem, cantarem.
0: L'ardurus obus des chuclaires.
1: Cantarem.

Ce qui est devenu pas plus compliqué, c'est parce qu'il y a la musique traditionnelle occitane, parce qu'il n'y a pas une seule pune de vista. En tout cas, je peux y parler des nôtres à la Talvera. Ce qui nous intéresse dans cette musique, c'est même d'une cause en finale. Et que, premièrement, c'est une porte-parole de la culture occitane. Nôtre, la musique ne nous intéresse pas en sé. Nos interessa per ciò che noi voglio i mezzan di trasmettere e di trasmettere che, trasmettere la lingua, la cultura, di far conoscere il paese un te che dimorano, primariamente, quindi di valorizzare una cultura che è minorizzata e all'incopta di valorizzare tutte le culture del mondo. E dunque il periodo, la musica tradizionale serve anaco e perché anaco, perché per il momento non vedi del mondo che su è staccata la lingua, la spacca la lingua, che mi ha preso un mese aro che ha qualcosa andato, ne tornare in parla, che mi ha preso un po' la musica tradizionale, so che è rurale, voilà. E di un altro costato c'è un mondo che fa di musica tradizionale, o che danza, che so dell'accordo, del violone, e che si è fatto completamente della cultura, della lingua, della cultura occitana. Allora che per io tutto a co è sliat perché nella la cultura occitana è in tutto. Il y a les expressions littéraires e il y a les expressions populaires. Anche le expressions populaires che se che fazio leime del paese del paese tutsun e che a me la repressione, un picciuero, non dire, della cultura occitana e lo fa di dire che tutto ciò che venne della ruralità ero paibuc, ero misante, ero pas intelligente, ero pas culturale, che la musica si è perduta, ma al mesmo tempo che la lingua e tutto ciò. Ciò che ha di domande è che quando quando un mondo, a dire, giusto la seconda guerra mondiale, il mondo che si interessava alla cultura occitana, che sia sui Felibri, o avanza il Trovador, o poeta del secolo VII, XVII, XVIII, XIX, tutto ciò, avanza il Felibri, per lui tutto ciò era liato. Ma per le questioni politiche, pendant la Seconde Guerre, précisément, et par des questions de mépris, de la ruralité, le mouvement culturel occitan s'est fait contre la musique traditionnelle. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, que quand l'Antonio Lorenza a une musique occitane dans les années 70, 69, 80, 68, 69, Cantoni ha lanciato una musica occitana, volgero paibrico intende parlare della musica tradizionale. Dunque, inventero una nuova musica ispirata del folk americano e della canzone rivo e schermo francese o spagnolo, stile Leo Ferré, Brassens, Paco Ibáñez in Spagna, los canadiens, los quebecchesi al Quebec, etc. E a cosa che la musica occitana dell'epoca che ha avuto un bravo successo, un bravo scaduto al livello del movimento alternativo si è coperto completamente del popolo occitano. Tutto semplicemente perché i cantanti occitani utilizzavano una chitarra e anche un carro Rai, ma facevano delle melodie che avevano pareso avere a me la leime musicale occitana, encara che non avevo mai dure, ma non importa, e che soprattutto cantavo di cause che ero completamente in defort dell'immaginario del popolo occitano. Per te donare un'idea, cantavo, parlavo d'Occitania, allora che il popolo conosceva chi tu è in paio di motte, e aveva parlato di educazione a quel livello,
parlavo de reservo d'indians que lo poble podio pas comprendre. Se lo poble avio besoin pileu d'attirar lo turisme per ensassar de gagnar quelque chose. Donc y a cette une forte coupure.

E apei, ya t'avevi un altro caso che è importante, dunque, è la creazione. In qualche età, che tutte queste cose imparate, cose appropriate a quella musica, a quella canzone, e beh, se la vas cantare come è, ma non ha grande interesse. In tutto caso, non ci interessa pas di cantare di cose che parlo di pastri, di pastur, di cose così, di cantare, di cose che ha, ma per noi,

de l'home en qui brave, que no punyan posa huillave trunnulà. Dixo lo punya gaire, dixo lo punya gaire, lei voglio butti morrendave trunnulà de l'home en qui brave, lei voglio butti morrendave trunnulà. Farfuglio di mo puto, farfuglio di mo puto, coden de cutter che tu nave trunnulà de l'home en qui brave, coden de cutter che tu nave trunnulà.